0: wamabe hanua omwilabire yira komedia kana yane twabere omwikoleshe 09 94 55 52 66 wasinja
1: Radio Moto Butembo Beni.